mi vogliono, e dove ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la marocca, questa la barba, qua la sanguigna, resti mi lievo, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono qua la fanciulla, questa la barba, resti mi lievo. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Son quoi? Figaro. Son quoi? Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Con pochissime sono come il polvere sulla terra. La recita, la recita, la recita, la recita, la recita. Ambo Figaro, bravo bravissimo, ambo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Ambo Figaro, bravo bravissimo, ambo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna.